0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:04.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Della redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Birzi, appuntamento con il notiziario radio edizione di domenica 17 maggio. Strade pulite dalla regione, 4 milioni di euro per la videosorveglianza delle strade extraurbane. La misura mette a disposizione di comuni, liberi consorzi comunali e città metropolitane 4 milioni di euro in contributi a fondo perduto. I singoli enti possono richiedere fino a 50.000 euro per interventi integrati che prevedano sia la rimozione di rifiuti sia l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Il ministro Bernini a Palermo inaugura il primo corso di laurea su artigianato. Ha dichiarato: è il nostro futuro. Presente a Palazzo Steri anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Procediamo con una bella notizia. Nascerà Bizzini nel Catanese, uno dei più grandi impianti agrovoltaici d'Italia e uno tra i principali in Europa. Lo realizzerà con un investimento di oltre 200 milioni di euro European Energy e sarà di 225,5 megawatt. A regime sarà in grado di produrre circa 405 gigawattore di energia all'anno, sufficiente ad alimentare oltre 135.000 famiglie, quasi equivalente alla popolazione di Catania. Cambiamo argomento. Omicidio di Luca. Autopsia conclusa. Prelevati alcuni frammenti sotto le unghie dell'ex infermiere ucciso. All'esame presso l'Istituto di Medicina Legale ha preso parte anche un consulente dei familiari della vittima, che sarebbe stata uccisa con almeno 3 colpi sferrati dall'alto verso il basso, con una grossa barra in ferro poi sequestrata. Disposti anche gli esami tossicologici, ma per i risultati bisognerà attendere 60 giorni. La risposta ai pizzini e agli spari adesivi di addio pizzo affissi da Partanna, Sferracavallo e Isola. Dopo gli ultimi raid, il comitato replica l'azione del giugno 2004, quando tappezzò la città di manifesti contro il racket delle estorsioni. Appello ai commercianti: siamo consapevoli che, con la tensione che si respira, non sia semplice collaborare, ma è il momento di non avere paura. A riposto, assalto con martelli ad una gioielleria all'interno di Conforama. Ladri in fuga, colpo fallito. Il colpo è fallito grazie ai sistemi di sicurezza. Dopo il danneggiamento di una vetrina si è attivato il dispositivo fumogeno e l'abbassamento delle saracinesche hanno costretto i banditi alla fuga. Cambiamo argomento occupandoci degli eventi in Sicilia. A Palermo, ai cantieri culturali della Zisa, Chiovi riporta i miti siciliani scena nel capoluogo regionale. Scritto e diretto da Elisa Parrinello, scena Noa Flandina, Giulia Pino, Simone Ruvolo e Serena Sabatino per uno spettacolo musicale destinato ai bambini più piccoli. Orario d'inizio, ore 17. Spostiamoci da Palermo a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, assieme al parco commerciale Le Zaghere. Un pomeriggio tra incontro, ravvicinate, musica dal vivo, attende i fan di Rob. Dunque, quest'oggi, start ore 17 con uno showcase seguito dal firmacopie del nuovo album in una formula che unisce esibizione e contatto diretto con il pubblico. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di domenica 17 maggio, dedicata all'informazione dalla Sicilia, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione con la nostra programmazione domenicale. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Della redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Birzi, appuntamento con il notiziario radio edizione di domenica 17 maggio. Strade pulite dalla regione, 4 milioni di euro per la videosorveglianza delle strade extraurbane. La misura mette a disposizione di comuni, liberi consorzi comunali e città metropolitane 4 milioni di euro in contributi a fondo perduto. I singoli enti possono richiedere fino a 50.000 euro per interventi integrati che prevedano sia la rimozione di rifiuti sia l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Il ministro Bernini a Palermo inaugura il primo corso di laurea su artigianato. Ha dichiarato: è il nostro futuro. Presente a Palazzo Steri anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Procediamo con una bella notizia. Nascerà Bizzini nel Catanese, uno dei più grandi impianti agrovoltaici d'Italia e uno tra i principali in Europa. Lo realizzerà con un investimento di oltre 200 milioni di euro European Energy e sarà di 225,5 megawatt. A regime sarà in grado di produrre circa 405 gigawattore di energia all'anno, sufficiente ad alimentare oltre 135.000 famiglie, quasi equivalente alla popolazione di Catania. Cambiamo argomento. Omicidio di Luca. Autopsia conclusa. Prelevati alcuni frammenti sotto le unghie dell'ex infermiere ucciso. All'esame presso l'Istituto di Medicina Legale ha preso parte anche un consulente dei familiari della vittima, che sarebbe stata uccisa con almeno 3 colpi sferrati dall'alto verso il basso, con una grossa barra in ferro poi sequestrata. Disposti anche gli esami tossicologici, ma per i risultati bisognerà attendere 60 giorni. La risposta ai pizzini e agli spari adesivi di addio pizzo affissi da Partanna, Sferracavallo e Isola. Dopo gli ultimi raid, il comitato replica l'azione del giugno 2004, quando tappezzò la città di manifesti contro il racket delle estorsioni. Appello ai commercianti: siamo consapevoli che, con la tensione che si respira, non sia semplice collaborare, ma è il momento di non avere paura. A riposto, assalto con martelli ad una gioielleria all'interno di Conforama. Ladri in fuga, colpo fallito. Il colpo è fallito grazie ai sistemi di sicurezza. Dopo il danneggiamento di una vetrina si è attivato il dispositivo fumogeno e l'abbassamento delle saracinesche hanno costretto i banditi alla fuga. Cambiamo argomento occupandoci degli eventi in Sicilia. A Palermo, ai cantieri culturali della Zisa, Chiovi riporta i miti siciliani in scena nel capoluogo regionale. Scritto e diretto da Elisa Parrinello, in scena Noa Flandina, Giulia Pino, Simone Ruvolo e Serena Sabatino per uno spettacolo musicale destinato ai bambini più piccoli. Orario d'inizio, ore 17. Spostiamoci da Palermo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, assieme al parco commerciale Le Zagre. Un pomeriggio tra incontro, ravvicinate e musica dal vivo attende i fan di Rob. Dunque, quest'oggi, start ore 17 con uno showcase seguito dal firmacopie del nuovo album in una formula che unisce esibizione e contatto diretto con il pubblico. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di domenica 17 maggio, dedicata all'informazione dalla Sicilia, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione con la nostra programmazione domenicale. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Solo musica. E che musica!

Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina. E tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: sono le 10:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Birzi, appuntamento con il notiziario radio edizione di domenica 17 maggio. Strade pulite dalla regione, 4 milioni di euro per la videosorveglianza delle strade extraurbane. La misura mette a disposizione di comuni, liberi consorzi comunali e città metropolitane 4 milioni di euro in contributi a fondo perduto. I singoli enti possono richiedere fino a 50.000 euro per interventi integrati che prevedano sia la rimozione dei rifiuti sia l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Il ministro Bernini a Palermo inaugura il primo corso di laurea su artigianato. Ha dichiarato: è il nostro futuro. Presente a Palazzo Steri anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Procediamo con una bella notizia. Nascerà Bizzini, nel Catanese, uno dei più grandi impianti agrovoltaici d'Italia e uno tra i principali in Europa. Lo realizzerà con un investimento di oltre 200 milioni di euro European Energy e sarà di 225,5 megawatt. A regime sarà in grado di produrre circa 405 gigawattore di energia all'anno, sufficiente ad alimentare oltre 135.000 famiglie, quasi equivalente alla popolazione di Catania. Cambiamo argomento. Omicidio di Luca. Autopsia conclusa. Prelevati alcuni frammenti sotto le unghie dell'ex infermiere ucciso. All'esame presso l'Istituto di Medicina Legale ha preso parte anche un consulente dei familiari della vittima, che sarebbe stata uccisa con almeno 3 colpi sferrati dall'alto verso il basso, con una grossa barra in ferro poi sequestrata. Disposti anche gli esami tossicologici, ma per i risultati bisognerà attendere 60 giorni. La risposta ai pizzini e agli spari adesivi di addio pizzo affissi da Partanna, Sferracavallo e Isola. Dopo gli ultimi raid, il comitato replica l'azione del giugno 2004, quando tappezzò la città di manifesti contro il racket delle estorsioni. Appello ai commercianti: siamo consapevoli che, con la tensione che si respira, non sia semplice collaborare, ma è il momento di non avere paura. A riposto, assalto con martelli ad una gioielleria all'interno di Conforama. Ladri in fuga, colpo fallito. Il colpo è fallito grazie ai sistemi di sicurezza. Dopo il danneggiamento di una vetrina si è attivato il dispositivo fumogeno e l'abbassamento delle saracinesche hanno costretto i banditi alla fuga. Cambiamo argomento, occupandoci degli eventi in Sicilia. A Palermo, ai cantieri culturali della Zisa, Chiovi riporta i miti siciliani in scena nel capoluogo regionale. Scritto e diretto da Elisa Parrinello, in scena Noa Flandina, Giulia Pino, Simone Ruvolo e Serena Sabatino, per uno spettacolo musicale destinato ai bambini più piccoli. Orario d'inizio, ore 17. Spostiamoci da Palermo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, assieme al parco commerciale Le Zagre. Un pomeriggio tra incontro, ravvicinate e musica dal vivo attende i fan di Rob. Dunque, quest'oggi, start ore 17 con uno showcase seguito dal firmacopie del nuovo album in una formula che unisce esibizione e contatto diretto con il pubblico. Ed è tutto per quanto concerne l'edizione di domenica 17 maggio, dedicata all'informazione dalla Sicilia, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. A risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione con la nostra programmazione domenicale. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
6: Una volta facevo il tuo lavoro, andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
7: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
8: Il Diavolo Veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
9: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Troverò io la marmotta.
10: Al mio segnale, scatenate il gas!
13: Ditemi quando finisce!
14: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio al cinema.
3: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
15: I partner di questo programma sono...
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
18: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312.
3: Radio Reporter e musica alla grande.

0: Thank you.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno, la più bella ed emozionante, che arriva direttamente al cuore.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama nata esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve Stabia Monza 2-2, stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cerbia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, 6ª tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga. In pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, 12esimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluron Varta Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Rud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Previste multe fino a 400 euro. Le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Reporter Flash.
3: Radio Reporter.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama nata esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve Stabia Monza 2-2 stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cerbia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia e centra la finale, dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarda Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: strano di te, che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Rud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: this. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri.
1: Porter Flash.
3: Musica scelta da Giuseppe Bonanno, la più bella ed emozionante, che arriva direttamente al cuore.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: Le notti non finiscono all'alba nella via.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama nata esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato in a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve Stabia Monza 2-2 stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi non ha frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga. In pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia eccentra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarda Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Is my only favorite station.
6: Radio Reporter.
5: Playing the best songs on the radio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti. Morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Previste multe fino a 400 euro. Le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Radio Reporter Notizie.
2: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

route e l'autostop. Sono stata vittima, killer che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Grazie per le mani.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti. Morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Previste multe fino a 400 euro. Le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Reporter Flash.

0: this is my only favorite station.
1: Radio Reporter.
0: Playing the best songs on the radio.
1: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino, il sapore della musica latina. Sabor Latino, il gusto unico della musica latina con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: sabor latino.
1: Sabor latino, non perdere i DJ contest internazionali curati da Filippo Virzì, solo in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.
6: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
7: Something soft, sweet and slow.
8: Sono le 21 e 4 minuti.
9: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

c'est pour que je te voyais.

Hollywood.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Hai cercato di capire.

0: one more time. Thank you.
1: Very good, Randy.
2: Randy Meisner.

0: something soft, sweet, and slow.
1: È l'una. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.